0: Sambino. Ai go le tswa le le bo. Se di doctor wa ra ba go nosi. Ai ke mo go tla papa.
1: Hey, it's him. Hey.